Arna Wama. Ino se haitara, nallini haitara. Taimatsa ina nuitini araviu. Zorlu takatauti. Puigurta eligina kipimangarpit. Arna Wama.